0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, Merry Party 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannae! Osannae!
1: What's up?
5: Jai Maharaja.

0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato, what's up man, parte 3, la 1, la 2, la 3.
4: Osannai, Osannai.
5: What's